0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Y no falte la bandera. La celebración. Y FM OK. Buena radio.